哎呀，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱

la tarantala sala ballare, ci è tarantala sala ballare, ci è marinconia caccia la flora, caccia la flora, caccia la flora, ci è marinconia

rasa, e dall'amore d'oia, dall'amore d'oia, dall'amore d'oia quando te basa. A quelli, quelli, quella, tu metti di sto bordo.

0: vecchie teste scarpini.
1: Sai meglio che ci rispetto, sai meglio che la... Signori, moneta!
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

star bene. Alle vitella, i piccoli pecciali, puliti gli accamponi. Starne, pasticci, ravioli e tonni. Svegli ed ogni sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rostro invita, e te si va compagno, che non si cura, certo.

0: momento. Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: bianche, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, ma Maria, sogna anch'io.
0: Pago questo.

0: faccia grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
2: Signori,
3: sì.
2: Ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese.
3: Ah, certo.

0: chi si chiamò il cortese. Io come il rente sono tale, non fento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra i privilegi patenti. Signori?
1: Allora,
0: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Buon Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni e

0: voglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente, facendomi mille male, cattari che nascono dalla testa. Prefucilla il vittore, lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Torno
0: ora il cervello,
4: datemene una presa a becco vieglio.
0: Che cuori che nottate si sollevi ricette.
5: Alla brava indiente, e spiappa io con la nazione. Alla graffina,
1: via allegremente.
5: Stringhette di fettucci a cemento.
0: E di ori. Ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto che non so dare canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
1: Certo,
4: ma diversi casi di giorrazzi.
1: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
1: Sì,
0: corvi

0: fare la virtumia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Tutte fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con noti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Buongiorno Ariello, dinti lo bocca coro, gli hanno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Ora non guardi i denti, ha solo i denti e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, scarpati, schiaffezzati. Prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: Tardi.
1: Sì.
0: E triti il vostro
2: ladro.
0: Uccelli, ti scampi guardi. Osto di una fusione il gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.